In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi perfettamente regolati nella tensione garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato, per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio, tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace. Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitácora 2010. 2010 Logbook.
4: Alburdi, Libia, 16 maggio 2010. Eccoci finalmente in un bel hotel di lusso 5 stelle, dopo gli scarrafoni, dopo gli odorini, in quello stanzone dove 14 di noi hanno praticamente passato una notte pazzesca con il Ghibli che ci ha svegliato in piena notte. Beh, ci meritiamo questo gran bel albergo. Oggi abbiamo attraversato il deserto libico e la cosa stranissima è che, anziché avere caldo, abbiamo preso fresco, dai 45 gradi di ieri ai 22 di oggi. Ma comunque anche il deserto, ragazzi, ha il suo fascino. Le dune color oro beige e poi è diventato argilloso tutto d'un tratto sul rosso, e intanto decine e decine di cammelli a pascolare. Alcuni hanno anche attraversato la strada e vederli da vicino fa una certa impressione, perché insomma sei conscio che sono liberi e non rinchiuso in uno zoo.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Twirl those wheels!
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
6: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the one to the five. To Route 66. Perfect.
6: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: Speciale Africans. I grandi successi africani.

Oggi vi porto indietro nel tempo, esattamente nel 1975. Un anno magico, pieno di energia, chitarre incandescenti e grandi tour internazionali. E proprio in quell'anno, un certo Carlos Santana, il chitarrista messicano dalle mani di fuoco, arriva in Italia con il suo tour europeo. 10 date, 10 città, 10 serate di pura musica. Ma dietro quelle note c'è una storia che pochi conoscono. Una leggenda che lega Santana ai nostri New Trolls. I New Trolls in quegli anni sono una delle band più importanti della scena italiana. Dal beat degli anni 60 al prog sinfonico di Concerto Grosso fino alle sonorità più pop. In quel tour italiano sono proprio loro ad aprire i concerti di Carlos Santana. La storia vuole che una sera a Genova, mentre i New Trolls stanno suonando il loro brano Il Sole Nascerà, un pezzo quasi sconosciuto, addirittura un lato B di un disco importante come Una miniera, Carlos Santana dietro le quinte sta accordando la sua chitarra, ma all'improvviso si ferma, è folgorato, le sue orecchie si drizzano, quella melodia lo colpisce proprio come un fulmine. Si alza, va dietro il palco e chiede ai New Trolls: chi ha scritto questa magia? I ragazzi ridono, dicono: ma no, è solo un lato B di un disco, niente di che. Ma per Santana quelle note sono pura ispirazione.

Prende quindi una copia del disco, la mette nella sua valigia e dopo l'ultima data italiana vola in Spagna. Lì inizierà a lavorare su quelle armonie che gli girano in testa e, guarda caso, un anno dopo il mondo intero ascolterà un brano destinato a diventare leggenda. Europa. Coincidenze? Ispirazione? O un vero e proprio prestito musicale? Di certo le somiglianze tra Il Sole Nascerà ed Europa non sono passate inosservate ad orecchie fini. Ma come spesso accade nel rock, la linea tra plagio e ispirazione è sottile come una corda di chitarra. E questa era la leggenda del giorno. Santana e i New Trolls avranno una scintilla che è nata a Genova e che ha acceso il mondo intero. Io intanto vi do appuntamento alla prossima puntata di Behind, perché dietro ogni canzone c'è sempre una storia che merita di essere raccontata.

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
2: Ciao, sono Giorgia di Borgo Valsugana e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Nel 2003, Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea. Attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
5: Scopo della missione:
4: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
6: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
8: Music in the mix with your favorite DJ.

0: You are listening to Radio Moto for Peace, a nonprofit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: Spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
2: Radio Moto for Peace. La radio sans frontières.
3: Tiens, y'a, tu vois, l'endom, game, l'endom.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your Slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: In questa edizione di Radio Tanto Tempo Fa vi parliamo di una leggenda dell'etere, Radio Luxembourg 208, che spesso ascolterete all'interno di questa rubrica con delle registrazioni molto rare e soprattutto in HD. Fondata negli anni 30, ma esplosa nel dopoguerra, Radio Luxembourg è stata una delle emittenti radiofoniche più influenti d'Europa. Trasmetteva in onde medie sulla frequenza 208 metri, da cui il soprannome, e riusciva a raggiungere milioni di ascoltatori in tutta Europa, Italia compresa. Tenete a mente che all'epoca non esisteva internet, né satellite, neanche i ponti ripetitori in FM, ma solo in onde medie. In pratica si ascoltava così.
1: On 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. The time is 9 o'clock. And the next 15 minutes are brought to you by Typhoon.
0: Negli anni 50 e 60 fu una vera e propria rivoluzione culturale. Quando le radio nazionali trasmettevano solo programmi istituzionali e musica orchestrale, Radio Luxembourg portava nelle case il rock and roll e il beat e le nuove sonorità anglosassoni. Era una finestra sul mondo libero, soprattutto per i giovani dell'Europa continentale. Radio Luxembourg è stata la prima a lanciare star come i Beatles, i Rolling Stones e David Bowie, prima che diventasse famosi, e molti DJ come il celebre Tony Prince e Benny Brown sono diventati praticamente delle icone.
2: Benny Brown Power Play.
0: Trasmettendo in inglese, il suo fascino era internazionale. Le interferenze notturne facevano parte del suo mito e tanti ascoltatori italiani si ricordano ancora oggi le sere passate ad ascoltarla sottovoce, col volume basso, come se fosse una cosa proibita. Oggi non esiste più nella forma originale, ma la sua eredità vive in ogni radio libera, giovane e indipendente. Radio Luxembourg 208 non è stata solo musica, ma un simbolo di libertà.
3: From Radio Luxembourg's news desk in London, this is 208 Editorial.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Cocktail Magazine si parla di gatti. Sì, c'è un'isola nel Mediterraneo e lì i gatti sono praticamente più degli umani. Probabilmente conoscete le Baleari, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, ma pochi sanno che poco più a sud esiste un'altra isola spagnola piccola e incantevole che sembra sospesa nel tempo, Nueva Tabarca, un fazzoletto di terra lungo appena 1800 metri e largo 400, abitato stabilmente da una cinquantina di persone.

0: e la più piccola isola spagnola abitata. Eppure non è affatto isolata, fa parte del comune di Alicante e dista solo pochi chilometri dalla costa. Ogni giorno piccoli traghetti partono dal porto di Santa Pola e portano sull'isola centinaia di visitatori in cerca di mare cristallino, pace e autenticità. Le attività commerciali, ristorantini, bar, negozi sono pochi, una ventina in tutto, e lavorano solo d'estate. Quando arriva l'inverno, Tavarca si svuota. Restano gli abitanti, il mare e i gatti. Sì, perché qui ci sono più gatti che persone. Uno studio del 2023 ha stimato che sull'isola vivono circa il doppio dei felini rispetto agli esseri umani, con una densità tra le più alte al mondo, oltre 300 gatti per chilometro quadrato. La maggior parte è stata sterilizzata, ma la popolazione cala lentamente e gli scienziati temono che l'impatto di tanti predatori possa danneggiare la fauna locale, soprattutto gli uccelli marini. Così anche in un paradiso come Nueva Tabarca si pone una sfida moderna: trovare un equilibrio tra la vita umana, quella animale e la fragile natura mediterranea. Un piccolo mondo che racconta in scala ridotta i grandi problemi del nostro pianeta: il turismo, la sostenibilità e la convivenza con l'ambiente.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Moto News è con Marco Veronese.
3: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.

0: Summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: De Palma.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Il prossimo 27 giugno sarà disponibile Tracks 2, The Lost Album. Con 7 album mai pubblicati prima, un'opera monumentale, con 83 brani composti da Bruce Springsteen tra il 1983 e il 2018. I Lost Album erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica, dice il boss, per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse. Si va dalle sessioni che hanno portato all'album Nebraska e a Born in the USA dell'83 a Perfect World, un album presumibilmente inciso con la E Street Band nel 2018, da cui arriva il primo singolo estratto, Rain in the River. Il tutto in diversi formati, un'edizione limitata, formato 9 LP, 7 CD e un libro rilegato in tessuto da 100 pagine. Verrà pubblicato anche Lost and Found Selection from the Lost Album, una versione CD 2 LP con 20 delle 83 canzoni.

Su autostrade e strade extraurbane italiane possono circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cm cubici oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsione elettrica. In entrambi i casi il conducente deve essere maggiorenne.

prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città. Purtroppo il tempo non accenna a migliorare. Continua a piovere e veniamo accompagnati in pullman nei luoghi più significativi della capitale. Minsk conta circa 1.900.000 abitanti. È sede della Comunità degli Stati Indipendenti, un'organizzazione internazionale composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche. La città ebbe grande rilevanza durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu centro del movimento partigiano russo e fu quasi completamente distrutta. Anche qui fu scritta una brutta pagina di storia, quando nel 1941 fu istituito il più grande ghetto della Bielorussia per ospitare i circa 100.000 ebrei concentrati nella zona. Fu chiuso nel 1943 sotto la guida dell'agente della Gestapo Adolf Rube. Quasi tutti gli ebrei qui detenuti persero la vita nell'Olocausto. Oggi Minsk è una città giovane, completamente ricostruita, attiva e sede dell'Università di Bielorussia con ben 16 facoltà. E poi non mancano musei. Mausolei. Chiese. E il tradizionale mercatino pieno di souvenir.

0: La giornata sta per concludersi e il nostro pensiero torna subito alla missione, al viaggio, alle famiglie lasciate a casa e ai 10.000 chilometri che ancora dobbiamo percorrere.
1: Il viaggio è appena iniziato sostanzialmente e abbiamo ancora una 45 giorni davanti e abbiamo ancora 10.000 chilometri da fare. E alle difficoltà che incontreremo e al disagio che sicuramente avremo tutti quanti, e girerei la moto e tornerei a casa. A casa ho lasciato la famiglia, ho lasciato le comodità, però solo per il fatto che di sapere che arriverò alla fine del viaggio e a tutti i costi e comunque arrivando porteremo dell'amore a persone, a gente come noi, che però non hanno i privilegi nostri di vivere in una città tranquilla, con tutte le comodità, è una cosa che mi ripaga di tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso.
0: Si torna in albergo. La nostra permanenza a Minsk durerà ancora poche ore. Salutiamo la nostra guida e poi tutti a riposare. Domani si parte per Mosca.
2: Cerco di assistere. Va bene.
3: Più brava, grazie!
4: Grazie, Elena!
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: Three employees and two work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
9: I can't hear it. Do you want to hear that song?

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.
1: Su Radio Moto for Peace.
2: Lia Shirley.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare, un gesto completamente gratuito ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace, carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7, the number one song in China.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: Infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
0: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Behind, dietro le storie della musica.
14: Parliamo oggi di Kedar Massenburg. Chi era Kedar Massenburg? Bene, lui è stato l'inventore del New Soul. Brillante imprenditore afroamericano, Massenburg, dopo una breve gavetta come manager della Pepsi Cola, si inventa un'agenzia di management artistico. È il 1995 e come base lavorativa sceglie casa sua. Gli basteranno una scrivania, un fax, una fotocopiatrice, un telefono portatile. Nel giro di un anno fattura più di $1 milioni. Quindi mette sotto contratto artisti come Erykah Badu e D'Angelo, facendo firmare loro contratti discografici a 6 cifre. Convinto che ci sia spazio per nuove strade nella black music, pensa che la fusione tra rap, elettronica e vecchio rhythm and blues possa risultare molto efficace. Chiama la sua nuova formula Neo Soul o New Soul e la brevetta. I fatti gli daranno ragione e dal 1994 al 2007 è lui il nuovo presidente della leggendaria Motown.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno di bitacora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Colleghiamoci con il primo reparto mobile di Roma, dove c'è Dino. Dino, allora come stai trascorrendo questo San Valentino?
4: Allora, eccoci qua. Ecco. Oggi è San Valentino e io faccio San Valentino con Luigi.
5: Ah, che culo.
4: San Valentino con Riccardo. San Valentino con Marco. Poi San Valentino con Gianfranco. Gianfranco saluta.
6: Ciao.
4: E San Valentino con l'altro Riccardo, detto Cianfusaglia, che sta facendo allestimento moto. Allora, la situazione, come vedete, è questa. Siamo prossimi alla partenza, siamo qui come le avi operaie che si stanno dando da fare. Stiamo rivedendo la sistemazione sui furgoni, perché soltanto facendo le prove ci possiamo rendere conto degli spazi, ma soprattutto dei pesi. Qui c'è Marco che ha fatto un gran casino, tutta colpa sua. Eccolo qua.
6: Grazie.
4: Eccolo qua. Ha il cuore gelido come le lande della Siberia, chissà perché. E quindi questa è la situazione. Le moto sono queste. Le moto sono queste. Stiamo mettendo gli adesivi sul parabrezza. Abbiamo dei problemi sugli adesivi delle borse laterali, che sicuramente dovranno essere ristampati. E niente, purtroppo la nostra sede è così. È così, è un caos terribile, però abbiamo avuto delle infiltrazioni dal tetto e poi complice appunto tutto il materiale che dobbiamo portare via. Ora la situazione è questa. Domani praticamente ci sarà la sistemazione generale, quindi dovremmo stipare tutto quanto il materiale per martedì, che saremo all'imbarco. Questo è il nuovo acquisto, Iveco 35S, che sta in buone condizioni, almeno era in buone condizioni prima che ci mettesse le mani Marco. comunque eccoci qua. Come al solito ci sono i lavativi, gente che non si è presentata, questo ci sono sempre, tipo Richard, che invece di darci una mano se ne sta tranquillamente a casa sua. C'è Riccardo in mutande, però va bene, qui stiamo sistemando l'acqua.
5: Si inizia bene.
4: Un caro saluto a tutti voi dal primo reparto mobile di Roma. Ciao ciao.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Vi è mai capitato che un elettrodomestico con pochi anni di vita smettesse di funzionare? Se sì, anche voi siete vittime di quella che viene chiamata obsolescenza programmata. Un parolone per dire che i nostri oggetti sono programmati apposta per rompersi dopo un numero di anni stabilito dalle grandi industrie produttrici.
1: Le aziende devono produrre e quindi i consumatori devono consumare, devono acquistare, devono sostituire prodotti. I prodotti iniziano a smettere di funzionare perché ci sono dei contatori, dei microprocessori all'interno che, conteggiando le ore effettive di lavoro o di cicli di lavorazione, smettono di far funzionare determinate parti del prodotto.
0: Proviamo ad aprire la mia stampante, che ho già portato in assistenza ma non ha mai ripreso a funzionare. Luca è convinto che sia stata programmata apposta per rompersi.
1: Ho trovato il chip, che è questo qui, in cui viene memorizzata dagli ingegneri la vita che deve avere un prodotto, il numero di stampe che questa stampante poteva effettuare. Tu potrai ritrovare la stessa scheda e lo stesso chip anche in altri prodotti, come per esempio un forno oppure un frigorifero, e anche in quei casi sicuramente viene memorizzata all'interno la vita che deve avere quell'elettrodomestico.
0: Dare una vita limitata a questo chip è molto semplice. Luca lo collega a una lampadina e poi lo programma perché smetta di funzionare dopo 4 accensioni. 1 2 3 4 5
2: È molto semplice fare questo, proprio perché tutti i dispositivi hanno dentro un chip. Chiunque ha programmato il dispositivo può anche avergli detto di arrivare a un tot ore lavoro e poi interrompersi.
0: Le grandi industrie smentiscono, l'obsolescenza programmata non esiste, eppure negli anni la vita dei nostri elettrodomestici si è praticamente dimezzata, passando da 12 a 6 anni o addirittura 3 per i modelli più economici.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

Elton John nasce il 25 marzo del 1947 a Pinner, un sobborgo di Londra, con il nome di Reginald Kenneth White. Fin da piccolo, Reginald dimostra un talento fuori dal comune per la musica. A soli 4 anni suona già il pianoforte a orecchio, riproducendo melodie senza spartiti. La sua infanzia non è semplice. Cresce in un ambiente familiare rigido, con un padre distante e poco favorevole alla carriera musicale. Ma la passione è più forte di tutto. E a 11 anni ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Qui inizia a costruire le fondamenta della sua futura carriera. Negli anni 60 Reginald entra nel mondo della musica professionale, suona nei pub, nei locali, nei piccoli gruppi, ma la svolta arriva quando risponde ad un annuncio della casa discografica Liberty Records. Non viene scelto come cantante, ma gli viene dato qualcosa di più prezioso ancora: il testo di un giovane paroliere, Bernie Taupe.

è l'inizio di una delle collaborazioni più straordinarie nella storia della musica moderna. Reginald cambia nome, diventando Elton John, un omaggio a due musicisti della sua prima band. E con questo nuovo nome nasce anche una nuova identità artistica, eccentrica, libera, unica. Negli anni 70 esplode il successo. Album come Elton John, Goodbye Yellow Brick Road e Honky Chateau lo consacrano a livello mondiale. Canzoni come Rocket Man, Candle in the Wind, Don't Let the Sun Go Down on Me o Your Song diventano inni generazionali.

Elton John non è solo un cantante, è soprattutto uno showman. I suoi concerti sono spettacoli totali, fatti di costumi stravaganti, occhiali improbabili e soprattutto un'energia contagiosa. Porta il pianoforte al centro della scena rock, trasformandolo in uno strumento protagonista. Ma dietro il successo si nascondono anche momenti difficili. Negli anni Ottanta Elton affronta problemi personali legati all'abuso di alcol e droghe. È un periodo complesso, segnato da crisi e cambiamenti. La svolta arriverà però negli anni 90, quando decide di intraprendere un percorso di riabilitazione, e da quel momento Elton John non solo torna a splendere artisticamente, ma diventa anche un attivista impegnato. Nel 1994 firma la colonna sonora del film Il Re Leone, vincendo anche un premio Oscar con Can You Feel the Love Tonight?

nuovo trionfo che dimostra la sua capacità di adattarsi e rimanere rilevante. 3 anni dopo, nel 97, Elton John interpreta invece una nuova versione speciale di Candle in the Wind, in memoria della principessa Diana, morta poche settimane prima in un incidente stradale. Goodbye.

Il brano diventa uno dei singoli più venduti di sempre, segnando profondamente la storia della musica. Parallelamente alla musica, Elton però si dedica anche con grande impegno alla lotta contro l'HIV e l'AIDS, fondando la Elton John AIDS Foundation. La sua attività filantropica ha contribuito a raccogliere milioni di dollari e a sensibilizzare il mondo su un tema fondamentale. Negli anni 2000 poi continuerà a produrre musica, collaborare con artisti di diverse generazioni e portare avanti tournée internazionali. Il suo stile evolve, ma la sua essenza rimane intatta. Autenticità, emozione e una straordinaria capacità di raccontare la vita attraverso le note. I'm Still Standing, sono ancora in piedi. Più di una canzone, una dichiarazione di resilienza. Dopo decenni di carriera, Elton John è ancora lì sul palco a incantare il pubblico. Nel 2018 annuncia poi però il suo tour d'addio, Farewell Yellow Brick Road. Un viaggio lungo anni per salutare i fan di tutto il mondo. Non è un addio alla musica però, ma ai grandi tour sì. Una scelta per dedicare a questo punto più tempo alla famiglia e alla vita privata. Ma Elton John è molto più di una leggenda musicale ancora vivente. È un simbolo di libertà, di trasformazione, di coraggio. Ha attraversato epoche, stili e difficoltà rimanendo sempre fedele a se stesso. La sua storia ci ricorda che il talento è importante, ma lo sono ancora di più la determinazione e la capacità di rialzarsi. E mentre le sue note continuano a risuonare, una cosa è certa: Elton John non è solo parte della storia della musica, è la storia della musica.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: La prossima tappa prevede l'arrivo in Belize, a Belize City. Ancora una frontiera da attraversare, quasi 500 chilometri da percorrere. Caldo e umidità ci tengono in ostaggio. Prima di uscire dal Guatemala, mettiamo ai voti l'idea di fare una deviazione sul nostro percorso.
1: Allora, Marco vuole andare a Tikal. Uno.
2: Contro non c'è quasi nessuno, eh?
1: Sì.
3: Prima tutti contro, poi...
1: Tre, quattro, cinque...
2: No, no, siamo, c'è la maggioranza. C'è la maggioranza.
0: Sappiamo che ci costerà qualche ora di ritardo e che con molta probabilità dovremo guidare sul fare della sera. Ma siamo tutti d'accordo nel deviare verso Tikal, la più grande capitale del popolo Maya del Centro America. I Maya si insediarono nell'America centrale, dove svilupparono una civiltà divenuta nota per l'arte, l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici e per la scrittura. Tikal fu fondata circa 100 anni prima di Cristo e rappresenta la perfetta creazione di quelle che furono definite le città-stato. Città completamente indipendenti, spesso addirittura rivali tra loro, come Tikal in Guatemala e Calakmul in Messico. Le costruzioni sono meravigliose, quasi intatte. Un vero e proprio viaggio nel tempo. Il sito meriterebbe una visita più lunga, ma visti i tempi serrati con cui procede il nostro viaggio, siamo stati già fortunati a poterci fermare qualche ora. Di nuovo in sella. Attraversiamo il confine con l'ex colonia britannica, il Belize, e raggiungiamo Belize City.
1: Siamo a Belize City, siamo arrivati ieri sera dopo un lungo trasferimento da Puerto Barrios. Una giornata molto difficile, soliti guasti, furgoni, più motociclette, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Questa mattina abbiamo un incontro con l'Interpol qua della città, quindi di Belize City, che ieri sera erano in frontiera per scortarci fino in questo albergo dove ci troviamo oggi.
0: Un incontro importante, incentrato soprattutto sull'attività di Moto for Peace. Dopo il discorso di benvenuto, rispondiamo alle domande dei colleghi, incuriositi dall'organizzazione di viaggi complessi come questo, e spesso pericolosi. Non ci stanchiamo di ricordare che il merito della riuscita è senz'altro della collaborazione tra le polizie dei paesi attraversati. Una cooperazione diretta dagli uffici Interpol di Roma, che da anni supporta le iniziative di Moto for Peace, permettendo così anche la partecipazione di colleghi di altre nazionalità, che hanno portato nuove idee ed esperienze all'associazione. Marzo 2016, 18 giorni di viaggio, 2.800 chilometri percorsi e quasi 10.000 lontani da casa e dai nostri affetti.

0: On est bien, on est très très bien.
1: Soyez heureux.
2: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Il mondo cambia e con lui le parole che usiamo per raccontarlo. Da oltre un quarto di secolo, il podio delle lingue più parlate del pianeta resta blindato. Cinese, spagnolo e inglese dominano la scena mondiale da oltre 25 anni, confermandosi i tre pilastri della comunicazione globale. Ma dietro i giganti, la classifica delle lingue madrelingua è in pieno terremoto. La vera rivoluzione avviene al quarto posto. Se nel 1996 era il bengalese a dettare legge, oggi deve cedere il passo, nonostante i suoi parlanti siano saliti a 242 milioni. Non è bastato a contenere l'ascesa dell'hindi. In 30 anni i madrelingua hindi sono quasi raddoppiati, passando da 182 a ben 345 milioni, segnando il nuovo peso specifico dell'India nell'economia mondiale. Stabili invece il russo e il giapponese, che resistono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto, ma attenzione alle grandi escluse. Escono dalla top 10 il tedesco e l'uiguro, sostituiti dalle nuove potenze demografiche. Il punjabi, parlato tra India e Pakistan, e il vietnamita. In questa scacchiera di colossi, dove si trova quindi l'italiano? Beh, la nostra lingua si conferma fuori dalla top 10 dei madrelingua, oscillando generalmente tra la 20esima e la 25esima posizione a livello globale. Tuttavia l'italiano vanta un primato diverso, resta una delle lingue più studiate al mondo per cultura e prestigio, mantenendo un'influenza che va ben oltre i confini demografici. In un pianeta che parla sempre più asiatico, la sfida della comunicazione è appena iniziata.

0: Ciao Carose, sogno Calogero Concerto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere, contatti senza frontiere.
2: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
3: Scopo della missione:
2: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Made in Italy.
9: Made in Italy.
8: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
10: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
11: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
7: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
8: Behind, dietro le storie della musica.
9: Christopher Alvin Stapleton, detto Chris, nasce a Lexington, Kentucky, nel 1978. Figlio di un minatore che lavorava in una miniera di carbone, nel 2001 si trasferì a Nashville, in Tennessee, per tentare una carriera nel mondo della musica country. Per più di 10 anni ci riuscì come songwriter, cioè come un compositore di brani per altri artisti. Portano la sua firma a molte decine di canzoni registrate da celebrità della musica country, 6 delle quali hanno raggiunto addirittura il primo posto in classifica, come Your Man di Josh Turner nel 2005, la prima canzone da lui scritta ad uscire come singolo, Never Wanted Nothing More di Kenny Chesney nel 2007, Love's Gonna Make It Right di George Strait, Comeback Song di Darius Rucker, Crash and Burn di Thomas Strait. Insomma, hanno inciso suoi brani anche personalità conosciute nel mondo del pop come Adele, Brad Paisley, Dick Bentley, Alan Jackson, Little Big Town e molti altri. Dal 2007 fu il frontman del gruppo bluegrass The Steel Drivers, che lasciò nel 2010 quando fondò un altro gruppo, un gruppo Southern Rock, dalla breve vita chiamato Johnson Brothers, attivo sino al 2013. Nessuna però di queste esperienze valse a renderlo celebre come interprete. Fino al 2014 i suoi successi furono sempre limitati al solo songwriting, senza che egli venisse noto al grande pubblico. Nel 2013 firmò per l'etichetta discografica Mercury Nashville del gruppo Universal, come artista solista, e un funzionario della Universal che lo scritturò fece molta fatica a convincerlo, perché Stapleton non desiderava assolutamente quella vita, non gli piacevano le luci della ribalta, preferiva lavorare da dietro le quinte. Infatti il suo primo singolo, What Are You Listening To, venne pubblicato nell'ottobre del 2013 e rappresentò una sorta di falsa partenza. Non ottenne proprio il successo sperato e non è mai stato incluso in alcun album. Nel maggio 2015 invece uscì il suo primo album in studio, si intitolava Traveler, prodotto da Dave Cobb, il cui successo segnò il passaggio repentino da una carriera incentrata quasi esclusivamente sul songwriting ad una arricchita dal successo come interprete e quindi dalla fama presso il grande pubblico. La svolta avvenne nel novembre del 2015, quando Stapleton vinse 4 Country Music Awards. Durante il gala per la consegna dei premi si esibì infatti assieme a Justin Timberlake, col quale eseguì la sua versione della canzone più famosa, Tennessee Whiskey, unica cover in Traveler già interpretata nei primi anni 80 da David Allen Coe e da George Jones, e Drink Your Way di Timberlake. È opinione diffusa che comunque quella performance rappresenta il momento a partire dal quale è esplosa la celebrità di Chris Stapleton come interprete. Sembra che se qualcuno sarà in grado di decifrare il codice della musica country, coniugare l'autenticità delle radici con il successo commerciale sulle radio di Nashville, quel qualcuno sarà proprio Chris Stapleton. Questo fu scritto da un critico del New Yorker all'indomani di quell'esibizione.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
7: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
8: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
7: Presenta Marco
9: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su 2 furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
10: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche 2 furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i 2 furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
9: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
10: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria, alle batterie e agli accessori.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nel 2018, Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
5: Diario di bordo del 2007.
6: Quaderno di bitacora 2007. 2007
7: logbook. Passata la notte e ritrovate le forze, al mattino ci spostiamo verso uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo, Machu Picchu. Il mezzo più semplice ed economico per raggiungere il sito è il treno. Il viaggio durerà circa 1 ora e mezza. Scesi dal treno, saliamo su un autobus che, percorrendo una strada sterrata, ci porta sulla vetta della montagna.

0: Machu Picchu è stato eletto come una delle sette meraviglie del mondo moderno.
1: È il cammino per la montagna Machu Picchu.
0: Il nome deriva dai termini della lingua quechua, Machu, vecchio, e Picchu, cima. Si pensa che la città fosse stata costruita dall'imperatore inca Pachacutec intorno all'anno 1440 e sia rimasta abitata fino alla conquista spagnola del 1532. La posizione era strategica. I profondi dirupi sulla valle Urubamba che la circondano erano la sua migliore difesa naturale. Una volta abbandonata, la sua ubicazione rimase sconosciuta per ben quattro secoli, entrando così nella leggenda. La città fu riscoperta nel 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale che stava esplorando le vecchie strade inca della zona alla ricerca dell'ultima capitale, Vilcabamba. Ben presto si convinse che la città che stava cercando non era altro che Machu Picchu. Oggi è sempre un gioiello di rara bellezza, incastonato tra le alte vette delle Ande. È un luogo emozionante, dove si vivono intensi momenti di poesia, troppo spesso interrotti dal grande via vai dei turisti provenienti da ogni parte del mondo, che ogni giorno visitano questo luogo. Lasciamo Cusco e ci dirigiamo verso il confine con la Bolivia. La nostra avventura in Perù è quasi terminata. Percorrendo le strade dell'altopiano, raggiungiamo il lago Titicaca. Diviso in due dal confine tra Perù e Bolivia, il lago copre una superficie di circa 8.560 km quadrati, di cui oltre 4.000 sono nel territorio peruviano. Situato a 3.800 metri sul livello del mare, è il lago navigabile più in alto del mondo. Il cielo è grigio e non promette nulla di buono, ma lo scenario che ci troviamo davanti è uno dei più affascinanti visto fino ad oggi.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Chi ha inventato il frigorifero moderno? Il frigorifero è un'invenzione con molteplici padri, ma la sua forma moderna iniziò a prendere forma nel 1756 con le ricerche del medico scozzese William Cullen nella refrigerazione basata sull'evaporazione di un liquido. Questo concetto è simile a ciò che proviamo quando usciamo dall'acqua al mare e sentiamo freddo a causa dell'evaporazione dell'acqua sulla pelle. Durante la storia molte culture hanno sviluppato metodi per conservare il cibo, come l'uso della neve e del ghiaccio in cavità naturale o scavate, ma il passaggio della conservazione naturale alla creazione di macchine del freddo iniziò nel XVIII secolo. Nel XIX secolo invece furono brevettate macchine basate sulla compressione e l'evaporazione di sostanze come l'etere etilico. L'ingegnere americano Jacob Perkins nel 1835 brevettò una macchina del freddo che è considerata il prototipo del moderno frigorifero. Nel XX secolo l'elettricità alimentò i primi frigoriferi domestici come il Domelre del 1913. In seguito i frigoriferi divennero accessibili al pubblico e si diffusero nelle case in tutto il mondo. Questi dispositivi hanno rivoluzionato la conservazione degli alimenti, permettendo alle persone di conservare cibo più a lungo e di diversificare le loro diete. Oltre agli sviluppi tecnologici, nuovi refrigeranti sono stati introdotti per sostituire quelli dannosi per l'ozono. Oggi i frigoriferi sono dotati di tecnologie avanzate, connettività a internet e funzionalità intelligenti che permettono agli utenti di monitorare e gestire il loro contenuto tramite smartphone. Sono diventati una componente essenziale della vita quotidiana delle persone, facilitando la conservazione degli alimenti e riducendo lo spreco.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Voyage, voyage. Hier ist Desi Alès.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: A fine anni 70, quando la Motown sembra appartenere al passato, Rick James, trentenne nero di Buffalo, New York, ne resuscita fama e prestigio. Il suo sound potente e aggressivo, un mix di funky, soul, con una spruzzatina di rock, cattura l'attenzione di pubblico e critica, così come il suo fare eccentrico. Come Get It, l'album d'esordio del 1978, vende più di 1 milione di copie, proprio come Street Song del 1981, che contiene il grande hit Super Freak. Poi, travolto da vita dissoluta, problemi legali, finirà gradualmente per scomparire dalle scene sino alla sua morte per infarto. Negli anni 60, nella sua band, i Minnaha Birds, suonava Neil Young, mentre il suo tour del 1979 verrà aperto da un giovane Prince. La stessa base, poi, successivamente usata negli anni 80, suggellerà un altro grande successo, quello di Falco in The Commissar.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto

0: al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: 3 employees and 2 work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Behind. Dietro le storie della musica.

Parliamo oggi di un capolavoro assoluto, un disco che ha segnato la storia del metal e che ancora oggi fa vibrare le casse in tutto il mondo. È il 1986, i Metallica stanno per pubblicare quello che per molti è il loro miglior album, Master of Puppets, un concentrato di potenza, innovazione e sonorità che li consacrerà tra i giganti del genere. Dentro questo disco troveremo tanti temi importanti, ma ce n'è uno che voglio raccontarvi oggi, perché si ispira ad un film straordinario. Qualcuno volò sul nido del cuculo, diretto da Miloš Forman con protagonista un incredibile Jack Nicholson. Questo film del 75 nasce a sua volta da un romanzo di Kay Casey, ambientato nei durissimi ospedali psichiatrici americani degli anni 60. La canzone che prende spunto da lì è Welcome Home Sanitarium. Tutti la riconoscono già dalle prime note di chitarra, lente, sospese, che creano un'atmosfera cupa. Poi esplodono in un riff potente e una batteria fresh. È il ritratto musicale della reclusione forzata, della follia e della sofferenza del protagonista, intrappolato in un sistema che è etichettato come mentalmente instabile, persona semplicemente diversa. Il legame con il film è fortissimo. Ricordate Mac Murphy, rinchiuso per aver avuto un rapporto con una minorenne? La sua ribellione svela tutta la crudeltà delle istituzioni, fatte di repressione, violenza, intolleranza. Tutto questo lo ritroveremo anche nel brano dei Metallica. Ascoltate qui, direttamente da Welcome Home. Benvenuto, dove il tempo si è fermato, dove nessuno se ne va e nessuno se ne andrà. La luna è piena e non sembra mai cambiare fase. Un viaggio nella mente, nella musica e nella libertà. Questo, signori, è Master of Puppets. Questo è il potere dei Metallica.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014. 2014
2: Logbook. Allora, finalmente una delle voci femminili che compongono il famoso camioncino bianco, la nostra referente Interpol. Allora, questa tua prima esperienza con questo team, di la verità, te l'aspettavi così?
3: No, sinceramente no, sono molto piacevolmente sorpresa. Ne abbiamo passate un po' di tutti i colori fino adesso. Però c'è il sole e siamo entrati da poco in Russia. Devo dire, tutto mi sembra molto tranquillo finora. A parte che hanno già fermato due dei nostri motociclisti. Però tutto bene.
2: Però sembrava quasi per prendere informazioni, non era un fermo quello classico da polizia, anche perché dobbiamo ricordare ai nostri radioascoltatori che fino ad oggi abbiamo sempre avuto quasi in tutti i paesi una scorta, un'assistenza, che qui invece in Russia non avremo.
3: Esattamente, e qua probabilmente inizia davvero l'avventura e speriamo di non avere problemi di alcun tipo, perché quello che è importante in questo viaggio, al di là dello scopo umanitario, che è sicuramente ha una priorità assoluta, però è la sicurezza di tutti i nostri motociclisti.
2: Santina, dacci una news in anteprima, il prossimo viaggio ci sarai tu?
3: No, non lo so, è troppo presto per decidere, però sicuramente è un'esperienza molto affascinante, insomma è da provare sicuramente.
2: Bene, grazie Santina e buona continuazione.
3: Grazie, a te.
4: E questa era l'intervista realizzata a Santina Chieppa. Bentrovati su questo speciale rendezvous che ormai potrete seguire almeno ogni 2 ore durante la programmazione di Radio Moto for Peace. Abbiamo pensato che i nostri racconti, quasi live, devono per il momento caratterizzare la nostra programmazione per questo grande evento, quindi abbiamo cambiato alcuni programmi che solitamente andavano in onda in certi orari. Poi alcuni jingles vi informeranno, anche se poi, come sapete, basta andare sul nostro sito internet ufficiale motoforpeace.it per ascoltare i file selezionando il giorno di vostro interesse. Intanto vi rammento che vi sto parlando dalla Russia, che ha 2 ore in più di fuso rispetto all'Italia, quindi con tali differenze di orario, tutte quelle che erano le nostre cadenze abitudinarie quotidiane si posticipano. Durante i nostri viaggi il nostro Daniele, per poter fare delle riprese, è costretto a salire a bordo di una delle moto e portarsi avanti, scegliere un posto interessante ed attendere l'arrivo del convoglio, che però non sempre arriva. Sentiamo cosa è successo in proposito.
2: Allora, decisamente oggi è una giornata sfortunata, Marco. Stavolta la facciamo proprio in diretta, adesso che sei arrivato. Che sta succedendo?
5: Non è il momento, guarda. Non è il momento, lascia perdere.
2: Cos'è successo, cameraman?
6: È che proviamo ad andare avanti, ma o non troviamo la strada giusta o anticipiamo troppo.
2: Quindi è già la seconda volta che succede oggi, cioè voi vi allontanate dal gruppo per andare a fare, spieghiamolo a chi ci ascolta perché non sa.
6: È che per motivi riguardanti le riprese dobbiamo anticipare il gruppo.
2: Sì.
6: E la strada è dritta, prima stamattina ci siamo un po' persi, abbiamo ritrovato subito la strada. E la seconda volta invece siamo andati avanti. Però il gruppo si è fermato.
2: Il gruppo si è fermato perché la polizia li ha dirottati perché ha offerto il pranzo.
6: Ah, perfetto. Eccomi. Dunque, non sapendolo. Marco però giustamente è un po' arrabbiato.
2: È un po' arrabbiato.
6: Marco, che sarebbe il driver che mi accompagna.
2: Sì.
6: Si era un po' arrabbiato perché non sapendolo.
2: Non lo sapeva neanche il gruppo fine.
6: Sì. Vabbè, comunque, cose succedono.
2: Solo una sfiga. Marco, vieni con noi a mangiare al ristorante che la polizia ci offre il pranzo. Dai.
7: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: 3 employees and 2 work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea lacrime amare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.

Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: È vero che con il passare del tempo le coppie finiscono per assomigliarsi? Le coppie di lungo corso finiscono veramente per somigliarsi? O è solo un modo di dire? In effetti un po' di somiglianza fra i due partner c'è, ma non è perché aumenta dopo anni di convivenza. Se vi presentano una coppia di lungo corso che si somiglia a tal punto da sembrare formata da fratelli e non da marito e moglie, sappiate che ci vedete proprio bene. Probabilmente i due si assomigliano davvero, ma attenzione, e questa è la novità rispetto a quanto ritenuto da decenni nell'immaginario collettivo.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Wendy. 我现在听那个和平摩托广播，谢谢。

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: L'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff. E soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, Mytek, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heaven's your sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: This is the World Parade new hit.
6: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026. The best hit.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Chou è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono, per esempio, La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori con Generale e Luigi Tenco con La risposta è caduta nel vento hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i canti spirituali di pace o messe per la pace. Questa è la volontà di alcuni artisti che invece oggi latitano, mancano da questo aspetto, da questa volontà. E allora riascoltiamo una volta per tutte, sperando che ci sia davvero un messaggio di pace in questa canzone dal titolo Masters of War.
1: I'm your masters of war. Here they build the big guns.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Behind, dietro le storie della musica.
15: New York, 31 maggio 1977. La sacerdotessa del rock torna a casa, al numero 315 della Broadway, una delle vie più malfamate della Grande Mela. Le porte del CBGB, il locale più puzzolente, scalcinato della città, ma anche quello dove tutti vogliono esserci, perché è da lì che da qualche tempo arriva la musica più eccitante e rivoluzionaria, si aprono per accogliere Patti Smith. Qui, insieme a quelli che lei chiama gli orfani del rock, ha cominciato un paio di anni prima la sua storia musicale. E qui, in quello che è stato il tempio del punk rock americano, adesso tiene una settimana di concerti esclusivi che cominciano proprio questa sera. Il motivo di questa residency è semplicemente tornare a fare musica. Il 23 gennaio di quest'anno, infatti, a Tampa, in Florida, Patti era caduta dal palco mentre si esibiva in un concerto, si è rotta un paio di vertebre del collo e per curarsi ha dovuto interrompere ogni attività live. La pausa si è rivelata necessaria, la cantante proclamata madrina della nuova scena punk stava viaggiando troppo veloce tra concerti, amanti, droga e alcol. A casa si riposa, riflette, riprende anche a scrivere poesie e coltiva una storia d'amore che sfocerà ben presto in un matrimonio. Ma intanto la voglia di fare musica è davvero debordante. Con ancora indosso il collare protettivo, Patti torna a reclamare il suo posto nel gotha del rock, con una serie di concerti incandescenti in cui, oltre ai suoi brani, passa in rassegna la storia della musica che ha cambiato il mondo. Nella set list della prima serata troveranno infatti posto brani come Jailhouse Rock di Elvis Presley, Parachute Woman degli Stones e The Kids Are Alright degli Who, oltre ovviamente al suo grande cavallo di battaglia, quella Gloria, scritta e interpretata originariamente dai Them di Van Morrison, ma poi diventata epocale proprio nella versione di Patti Smith.

0: Sudamericano, ore, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.
0: Sudamericano.

0: Vibes.
1: Radio Moto For Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Behind, dietro le storie della musica.

Ci sono voci che passano e poi ci sono voci che restano. Voci che non chiedono permesso, che non si abbassano, che non si piegano. Questa è la storia di una voce così. Jimmy Somerville nasce in un luogo dove il cielo è spesso grigio e le parole non dette pesano più di quelle pronunciate. Il ragazzo cresce ascoltando il mondo, ma soprattutto ascoltando se stesso. E dentro di sé sente qualcosa, qualcosa che non si può ignorare. Non è solo musica, è identità.

Da giovane capisce presto che la sua voce è diversa, non solo nel suono, alto, acuto, quasi fragile, ma nella forza, una forza che non urla, resiste. Negli anni in cui tutto sembra rigidamente definito, chi sei, cosa devi amare, cosa devi vivere, lui sceglie un'altra strada, una strada diversa. Entra in una scena che vibra di energia, locali pieni di luce intermittenti, corpi che si muovono come se la notte fosse eterna. Ed è qui che la sua voce trova spazio, è qui che smette di nascondersi.

Poi arriva la musica. Non è solo intrattenimento, è dichiarazione, è protesta, è vita. Canzoni che parlano d'amore, sì, ma anche di rabbia, di paura, di diritti negati, di libertà cercata. La sua voce sale soprattutto. Non è perfetta, non è levigata, ma è vera. E proprio per questo arriva dritta dentro. È come se dicesse quello che io non

Ma non è un periodo facile, il mondo cambia, sì, ma lentamente. E mentre alcuni ballano, altri combattono. La musica diventa allora qualcosa di più, un rifugio, ma anche un megafono. Le sue canzoni iniziano a raccontare storie che molti preferirebbero non sentire. Parlano di comunità, di perdita, di paura, ma anche di resistenza. E quella voce, così particolare, così riconoscibile, diventa un simbolo. Sul palco non è solo un cantante, è presenza, è dichiarazione vivente. Piccolo di statura, ma enorme nell'impatto.

fragile nell'apparenza ma incrollabile dentro. C'è un momento, uno di quelli che non si dimenticano, in cui tutto sembra fermarsi. La musica rallenta, le luci si abbassano e resta solo la voce, dicevamo, alta, pura, quasi sospesa. E in quel momento che il pubblico capisce davvero, non sta ascoltando solo una canzone, sta ascoltando una verità. Con il tempo le cose cambiano, le band si sciolgono, i percorsi si separano, le mode passano, ma alcune voci no, continuano. Si trasformano, certo, si adattano, certo, ma non smettono mai di dire ciò che conta. Viaggia, cambia città, cambia suono, ma non cambia direzione. Sempre avanti, sempre fedele a se stesso. E forse è proprio questo il punto. Non è mai stata solo musica, è sempre stata una scelta. Scegliere di esserci, scegliere di non nascondersi, scegliere di cantare anche quando sarebbe stato più facile restare in silenzio. La sua voce ha accompagnato generazioni, ha fatto ballare, sì, ma anche pensare, ha dato coraggio, ha dato parole. E ancora oggi, quando parte una delle sue canzoni, succede qualcosa di particolare, qualcosa di sottile, di potente, come se per un attimo tutto fosse più chiaro. Perché alla fine le voci che restano non sono quelle perfette, sono quelle vere, quelle che tremano ma non si fermano, quelle che raccontano, anche quando fa male, quelle che resistono. E questa è una di quelle.

0: 30 maggio 2017. Andrea Lucignano, intervistato in diretta su 1 Mattina Rai 1.
1: E buongiorno. Si può unire la passione per la moto con le buone cause. È quello che fanno gli agenti della polizia italiana e straniera di Moto for Peace, l'associazione che viaggia in giro per il mondo aiutando i bambini più bisognosi. Con noi Andrea Lucignano, buongiorno di Moto for Peace. Ma vediamo subito una clip che abbiamo preparato di questi agenti in moto in giro per il mondo.

0: Andrea Lucignano, Moto for Peace, come nasce?
1: Nasce da un gruppo di ragazzi appartenenti alla Polizia di Stato che ha la passione per le moto e per i viaggi, ma soprattutto per la solidarietà. In che modo facciamo solidarietà? Ci portiamo direttamente sul posto, attraverso anche tramite altre associazioni, cerchiamo di individuare il problema e come poter aiutare queste persone e da lì ci attiviamo subito per poter...
0: Per esempio, lei dove è stato? Fino a Kathmandu,
1: in Nepal? Io sono stato a Kathmandu, in Nepal.
0: E lì che cosa avete fatto?
1: Lì abbiamo donato 10 moto ai medici del distretto di Kathmandu, appunto in Nepal, e per poter permettere loro di accedere a dei villaggi dove le strade sono completamente disastrate, sono impercorribili con i mezzi a quattro ruote, difficili da raggiungere per poter magari aiutare un bambino anche per un...
0: E di quel viaggio cosa l'ha colpita di più?
1: Quello che mi ha colpito di più, l'immagine più forte, è stato vedere questi bambini giocare in delle pozze d'acqua. Pensavamo giocassero in delle pozze d'acqua e invece abbiamo capito che lì si stavano lavando e qualcuno stava anche bevendo.
0: Ricordiamo che gli agenti di Moto for Peace fanno questi viaggi nei loro giorni di ferie e nel loro tempo libero a loro spese, Andrea.
1: Assolutamente sì, noi lavoriamo anche nei giorni di festa, ci prepariamo per viaggio che dura, a volte ci si prepara un anno prima, anche di più.
0: E gli ostacoli maggiori sono le dogane.
1: Assolutamente, è capitato di rimanere, ricordo in Cina, il passaggio dalla Cina al Nepal, siamo rimasti bloccati lì circa 12 ore per svolgere le pratiche burocratiche, insomma risolte poi per fortuna chiaramente.
0: Il ricordo più forte, Andrea?
1: Il ricordo più bello è stato la cerimonia della donazione delle 10 moto ai medici del Nepal, come dicevamo prima, e è stato un ricordo bellissimo di questi bambini che ci hanno accolto in festa praticamente, considerando che erano bambini di circa 5-6 anni, tutti orfani.
0: Grazie Andrea. Con noi la...

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Moto for Peace. Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
6: Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali, alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: E non finisce mica il cielo.
2: C'è una notizia che farà felici molti fans, ed è una notizia che coglie di sorpresa, perché torna con un inedito Mia Martini, ed è un pezzo struggente.
3: Senta, mi pare che le sue canzoni, a proposito del ruolo della donna, abbiano sempre come tema quello della donna non sospirosa che dice amore mio perché te ne sei andato e via dicendo, ma della donna che tutto sommato, che sta partita a carte con l'uomo, la vede vincitrice, o sbaglio?
4: Ma non sempre è importante essere vincitrice, in amore è bello vincere, è bello perdere, ma è bello lottare, comunque sentirsi vivi.
2: La scena arriva dagli archivi della RSI, la radiotelevisione svizzera italiana. Risale al gennaio del 1975. Il programma si intitolava Si rilassi, una serie di interviste ritratto realizzate tra il 74 e il 75 dal grande Enzo Tortora, per la TV dove negli anni 60 aveva condotto dei quiz a premi. Mia Martini è all'apice del successo, dopo quattro album come Oltre la collina, Nel mondo, Una cosa, Il giorno dopo ed È proprio come vivere, ai quali farà seguito di lì a poco Sensi e Controsensi, che hanno fatto di lei una delle interpreti più acclamate della nuova musica italiana, grazie alle varie Piccolo uomo, Donna sola o Minuetto. Non può saperlo, ma quella frase alla quale si lascia andare rispondendo alla domanda di Tortora sulla figura femminile celebrata nelle sue canzoni diventerà una sorta di manifesto programmatico della poetica e della sua vita. A distanza di 50 anni quel botta e risposta rivive oggi nel videoclip che accompagna un inedito tirato fuori a sorpresa dagli archivi della voce di Almeno tu nell'universo, grazie alla sua casa discografica. Mia, che scompare prematuramente nel 1995 a soli 47 anni. Il nuovo singolo inedito si intitola Vivo, è datato 1977 e fa rivivere la voce di quella che è considerata una delle più grandi interpreti di sempre della musica italiana, per molti seconda solo a Mina Mazzini.
5: Al dia-

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di moto. Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
4: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto For Peace e soprattutto al team di Moto For Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto For Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
5: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 chilometri in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella. Ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento. E questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare, come dire, inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
4: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la gola di Daryal. Il team si troverà di fronte a un luogo iconico e spettacolare, una profonda e stretta gola scavata dal fiume Terek, situata proprio lungo il confine montuoso del Caucaso che separa la Georgia dalla Russia. Fin dall'antichità questo passaggio naturale ha rappresentato una via strategica fondamentale, presidiata storicamente da forti per controllare il transito tra l'Europa e l'Asia.
6: Meteo for Peace.
4: Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Daryali per il 12 di giugno 2026 si prevede pioggia durante il giorno e pioggia leggera anche in serata, con una temperatura massima di 11 gradi e una minima di 5. È tutto per questa edizione.
7: Moto for Peace, Mongolia 2026.
8: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
9: Radio Moto for Peace presenta
10: Coming Soon Radio.
9: Quotidiano di informazione cinematografica.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
16: Fossi in te sarei nervoso.
15: 7 eredi.
17: Chi è il prossimo?
15: Una fortuna. Nessun testimone.
18: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
15: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
19: Sai come andrà a finire.
15: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso.
2: We will fill your world.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Kosovo 2001. Lo scopo di questa missione era di tipo esclusivamente solidale, portare un concreto aiuto alle famiglie in grave stato di disagio che vivevano nella città di Pec, nel martoriato Kosovo. L'operazione questa volta è molto più complessa, nonostante i chilometri da percorrere siano stati decisamente inferiori. Nonostante le numerose difficoltà incontrate anche dal punto di vista meteorologico, con neve e pioggia battente, la missione umanitaria viene portata a termine.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Nel 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È in arrivo il nuovo album degli U2 ed è quasi terminato, ma per ascoltarlo bisognerà avere ancora pazienza. L'indiscrezione arriva da U2songs.com, fonte sempre molto attendibile per tutto ciò che riguarda la band. L'album sarà il primo progetto di inediti dal 2017 ad oggi, anno di pubblicazione di Songs of Experience, e segnerà quindi un ritorno alla musica nuova dopo un lungo periodo segnato soprattutto da tour celebrativi, progetti paralleli e pubblicazioni retro. Secondo quanto riferisce il sito, gli U2 torneranno in studio entro la fine di settembre 2025 per continuare a lavorare sul disco, con l'obiettivo di terminarlo a breve, chiudendo le registrazioni entro, si parla almeno, della fine del 2025. Al momento quindi l'album non ha ancora un titolo definitivo, né è iniziato il lavoro di progettazione grafica, anche se sembra che alcuni servizi fotografici per la copertina siano già stati realizzati. La band quindi non intenderebbe pianificare l'uscita finché l'album non sarà completamente finito, considerando poi anche i tempi tecnici necessari per la produzione fisica di un disco. Soprattutto ci vorranno almeno altri 6 mesi per il vinile, tra quindi la chiusura del master e la distribuzione nei negozi, quella è la data più o meno di scadenza. L'uscita quindi è ipotizzabile almeno per la seconda metà del 2026, ma visto che il lavoro, come dicevamo, è ancora in corso, non si esclude che i tempi possano slittare ulteriormente, spostando la pubblicazione e l'attesa dei fan almeno al 2027.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
3: Africans, i migliori successi d'Africa.
4: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
5: Africans, Africa's greatest hits.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Va ora in onda. Moto News. Info su moto e viaggi. Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
4: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute. Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio, altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con moto di Celestino, è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 lode a MyTech. E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulè in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano, ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vite allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.

0: con Radio Moto4Peace.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto4Peace.
0: Radio Moto4Peace.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: It's just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: 4 ruote muovono il corpo, 2 ruote muovono l'anima.
4: Diario di bordo del 2014.
5: Quaderno de bitácora 2014.
6: 2014 logbook.
7: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città. Purtroppo il tempo non accenna a migliorare. Continua a piovere e veniamo accompagnati in pullman nei luoghi più significativi della capitale. Minsk conta circa 1.900.000 abitanti. È sede della Comunità degli Stati Indipendenti, un'organizzazione internazionale composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche. La città ebbe grande rilevanza durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu centro del movimento partigiano russo e fu quasi completamente distrutta. Anche qui fu scritta una brutta pagina di storia, quando nel 1941 fu istituito il più grande ghetto della Bielorussia per ospitare i circa 100.000 ebrei concentrati nella zona. Fu chiuso nel 1943 sotto la guida dell'agente della Gestapo Adolf Rube. Quasi tutti gli ebrei qui detenuti persero la vita nell'Olocausto. Oggi Minsk è una città giovane, completamente ricostruita, attiva e sede dell'Università di Bielorussia con ben 16 facoltà. E poi non mancano musei. Mausolei. Chiese. E il tradizionale mercatino pieno di souvenir.

0: La giornata sta per concludersi e il nostro pensiero torna subito alla missione, al viaggio, alle famiglie lasciate a casa e ai 10.000 chilometri che ancora dobbiamo percorrere.
1: Il viaggio è appena iniziato sostanzialmente e abbiamo ancora una 45 giorni davanti e abbiamo ancora 10.000 chilometri da fare. E alle difficoltà che incontreremo e al disagio che sicuramente avremo tutti quanti, e girerei la moto e tornerei a casa. A casa ho lasciato la famiglia, ho lasciato le comodità, però solo per il fatto che di sapere che arriverò alla fine del viaggio e a tutti i costi, e comunque arrivando porteremo dell'amore a persone, a gente come noi, che però non hanno i privilegi nostri di vivere in una città tranquilla, con tutte le comodità, è una cosa che mi ripaga di tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso.
0: Si torna in albergo. La nostra permanenza a Minsk durerà ancora poche ore. Salutiamo la nostra guida e poi tutti a riposare. Domani si parte per Mosca.
2: Cerco di assistere. Va bene.
3: Brava, grazie.
4: Grazie, Elena. Grazie.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carducci, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nelle storie più vibrazionali della musica. Oggi accendiamo i fari su una delle band più iconiche del rock americano, i Gav Mule, o come semplicemente vengono definiti dagli amici e dai fans, The Mule.

0: Nel 94, quando due membri degli Allman Brothers, Warren Hines, chitarra voce dal timbro inconfondibile, e Allin Woody, bassista dalla potenza tellurica, decidono di dar vita ad una side project, l'idea è quella di mettere in piedi una band essenziale, cruda, un trio power, in stile Cream o Hendrix Experience. Il nome GovMule è un riferimento ironico ai mulastri del governo statunitense, simbolo di lavoro duro e instancabile. Ben presto il progetto esplode, album live interminabili, improvvisazioni che diventano leggende, e durante i concerti i Mule sono soliti trasformare il brano, che magari durava 5 minuti, in una durata di 25, ma senza che nessuno si lamentasse. La band si afferma nella scena delle jam band, insieme a Fish, a Grateful Dead, ma con un'anima molto più blues, più rock, più heavy. Nel 2000 però l'improvvisa scomparsa di Allin Woody scuote la band nel profondo. Potrebbe essere la fine, e invece diventa un nuovo inizio. Warren Hines organizza il progetto The Deep End, un doppio album e un documentario con una ventina di bassisti celebri, da Flea a Jack Bruce, per celebrare Woody, una delle collaborazioni più imponenti della storia del rock moderno. Con l'ingresso del bassista Jürgen Carlson, il suono però cambia, si inspessisce, e la band continua a pubblicare album acclamati e a girare il mondo con uno stile unico, pesante ma elegante, tecnico ma emozionale.
1: We like to bring Derek Trucks out here.
0: Nel tempo poi si aggiunge anche la slide guitar di Derek Trucks, già frontman insieme alla moglie Susan Tedeschi della band Tedeschi Trucks Band. Mulowin o Halloween, la band tiene concerti a tema in cui reinterpreta a volte album interi di altri artisti, dai Pink Floyd ai Led Zeppelin, spesso con costumi ma arrangiamenti stravolti.

Sono devoti del live, molti fan collezionano i concerti dei Muil come fossero carte rare. Ogni show infatti è diverso e la band pubblica quasi tutte le performance. Una voce che è una firma, quella di Warren Hines, che è famoso per la sua voce burrosa, come dicono negli Stati Uniti, calda, intensa e versatile, ma ha anche una chitarra parlante. Infatti Warren Hines utilizza spesso tecniche e pedali che rendono la sua chitarra quasi una seconda voce, tanto che molti musicisti la definiscono vocally expressive. E poi legami ovunque. I Gav Mool non hanno mai lesinato collaborazioni con membri dei Led Zeppelin, dei Black Rose, dei Rolling Stones, degli Who, dei Pearl Jam e una montagna di altri artisti. Staccano visti del palco, un loro concerto superò le 3 ore e mezza senza pause con una jam di oltre 30 minuti, una memorabile alla quale ho partecipato anche io come spettatore è stata quella di qualche anno fa a Milano, con un finale a sorpresa perché fu chiamato sul palco come ospite il nostro e ben apprezzato bluesman Fabio Treves. Insomma, dai piccoli club del sud degli Stati Uniti ai festival internazionali, i Gav Mool sono diventati un'istituzione, un gruppo che vive per il palco, per l'improvvisazione, per la musica sincera. E come direbbe Warren Hines, se la canzone è buona la jam la rende migliore, ma se la jam è buona il pubblico poi fa il resto.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Le preoccupazioni quando si viaggia sul territorio africano, soprattutto al di fuori delle rotte turistiche, sono tante, e tra queste quella della malaria. Le famose zanzare neofele, quelle che trasmettono il parassita della malaria, Plasmodium falciparum, tanto per essere precisi, e per evitarla, bisogna spruzzare di tutto e bonificare tende, tappeti e passare la permetrina intorno alle finestre e dai condizionatori. E si spera che possa servire, anche se tutti abbiamo iniziato la profilassi per la malaria. In realtà la protezione non è mai totale, ma conosco colleghi che hanno vissuto in Congo per quasi 2 anni e senza profilassi, e non hanno beccato la malaria. Quindi, con un po' di fortuna, potremmo farcela anche noi. Comunque sia, in Africa la malaria rimane una delle prime cause di mortalità. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.

0: ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.
1: Lockdown, ecco come censuravano i social, lo scoop del Telegraph. Durante la pandemia, nel Regno Unito è emerso che è stata creata un'unità governativa chiamata CDU, Unità Controllo della Disinformazione, per censurare i contenuti sui social media che mettevano in discussione le misure restrittive e le scelte del governo, come la vaccinazione di massa. I messaggi considerati indesiderati venivano rimossi e si sarebbe anche utilizzata l'intelligenza artificiale per individuare e censurare i contenuti scomodi. Questa notizia ha suscitato polemiche e accuse di dittatura con alcune personalità, tra cui esperti e leader di campagne, sotto osservazione e talvolta soggette a censura sui social media se esprimevano opinioni contrarie alle politiche del governo in modo insistente.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
4: The powers in the mix.
5: Radio Moto4Peace, Maxi Mega Mix. Weekend.

Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.

0: ミオ。
1: Aspetto che il panico cresca. Quando la paura si tramuta in visioni celestiali, inizio a staccare. Kevin Schwantz. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: weekend estivo e solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza frontiere.

0: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
1: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto For Peace e soprattutto al team di Moto For Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto For Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
2: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 chilometri in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella. Ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento. E questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare, come dire, inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
1: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la gola di Daryal. Il team si troverà di fronte a un luogo iconico e spettacolare, una profonda e stretta gola scavata dal fiume Terek, situata proprio lungo il confine montuoso del Caucaso che separa la Georgia dalla Russia. Fin dall'antichità questo passaggio naturale ha rappresentato una via strategica fondamentale, presidiata storicamente da fortificazioni per controllare il transito tra l'Europa e l'Asia.
3: Meteo for Peace.
1: Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Daryali per il 12 di giugno 2026 si prevede pioggia durante il giorno e pioggia leggera anche in serata, con una temperatura massima di 11 gradi e una minima di 5. È tutto per questa edizione.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
5: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: Sette eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Music in the mix with your favorite DJ.
17: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
4: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Per la notte è prevista una sosta a Vyasma, in un piccolo ostello. Quasi 25 metri quadri per 12 persone.
5: Siamo partiti questa mattina da Minsk e siamo andati diretti su Mosca, ma naturalmente la strada era troppa, abbiamo preferito fare una tappa intermedia. La strada era una strada molto bella, non abbiamo trovato né dogana né controllo passaporti al confine con la Russia, e questo naturalmente ci ha risparmiato alcune ore di attesa. E ci hanno trovato questo bel posticino dove dormire, un ostello con dei bei letti a castello al prezzo economico di 8 euro a persona. Certo, non è una sistemazione comoda, però voglio dire, abbiamo visto di peggio durante i nostri viaggi. Domani ci avviciniamo a Mosca, lì forse avremo un accommodation, diciamo, un po' più confortevole.
4: La notte è stata lunghissima. C'è chi ha dormito e chi ha fissato il soffitto senza riuscire a chiudere occhio. Abbiamo alloggiato in condizioni peggiori. Non dimentichiamo che lo spirito dell'associazione Onlus Moto for Peace non è quello di organizzare viaggi turistici nel mondo, ma missioni, viaggiando in modo semplice, il più delle volte austero, e percorrendo itinerari non convenzionali. Il viaggio riprende alle prime luci del mattino. 230 chilometri ci separano dalle porte della città di Mosca. La luce calda che illumina le strade e le campagne circostanti crea un'atmosfera magica che per qualche attimo ci fa dimenticare il freddo del mattino. Sostiamo per rifornire i mezzi e non sarà facile convincere il gestore a essere pagato dopo aver riempito i serbatoi e non prima. È solo una questione di quantità. Non possiamo sapere quanto carburante entrerà nei nostri serbatoi. Ci concediamo una seconda colazione, durante la quale ne approfittiamo per fare il punto della situazione, prima dell'ultimo tratto di strada, che ci porterà fino alla periferia di Mosca. Non abbiamo fretta. Manteniamo una buona media oraria, sempre nel rigoroso rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità. Mosca, con i suoi 12 milioni di abitanti, è la città più grande e popolosa della Russia. Ci appare immensa. Entriamo in città percorrendo una specie di autostrada che dalla periferia va verso il centro, tagliando la città e incrociando un'incredibile serie di tangenziali e complanari. Il traffico sembra fuori controllo, nessuno ad attenderci. Procediamo con cautela in fila indiana verso la parte est della città, cercando di impegnare una sola corsia. La temperatura sale fino a 30 gradi e solo dopo due ore di guida sfiancante riusciamo a raggiungere l'hotel, dove finalmente potremo riposare e recuperare le energie impiegate

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Quando appoggio il cavalletto mi sembra di mettere il sogno in un cassetto.

0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Shi, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto for
2: Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
0: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto for Peace e soprattutto al team di Moto for Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
4: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 chilometri in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella. Ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento. E questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare, come dire, inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
0: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la gola di Daryal. Il team si troverà di fronte a un luogo iconico e spettacolare, una profonda e stretta gola scavata dal fiume Terek, situata proprio lungo il confine montuoso del Caucaso che separa la Georgia dalla Russia. Fin dall'antichità questo passaggio naturale ha rappresentato una via strategica fondamentale, presidiata storicamente da forti per controllare il transito tra l'Europa e l'Asia.
5: Meteo for Peace.
0: Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Daryali per il 12 di giugno 2026 si prevede pioggia durante il giorno e pioggia leggera anche in serata, con una temperatura massima di 11 gradi e una minima di 5. È tutto per questa edizione.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
6: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
0: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: Sette eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

0: talk about.
1: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Spostiamo l'orologio 2 ore in avanti sull'orario di Pechino. Alle 8, quando ci mettiamo in marcia, è ancora buio. Direzione sud-est. Prima autostrada per un centinaio di chilometri e poi affrontiamo il deserto del Taklimakan. La striscia di asfalto taglia in due la sabbia, mentre il sole sorge regalandoci un'alba spettacolare. Il deserto ci accompagnerà per diversi chilometri con scenari di incredibile bellezza e dune altissime. Sosteremo per la notte in piccoli centri urbani definiti città oasi. Intorno solo deserto e sabbia. La prima sosta a Autan. Poi ci dirigiamo verso Minfeng. Stiamo attraversando il territorio dello Xinjiang. Qui tutti i villaggi sono protetti a monte e a valle da insediamenti militari. I controlli sono continui e noi, Moto for Peace, in questo lungo tratto di strada, rappresentiamo una semplice comitiva di turisti in viaggio di piacere, al fine di evitare qualsiasi problema burocratico che possa rallentare il nostro viaggio.
4: Noi siamo entrati come turisti. Questa è una città militarizzata. Fate attenzione, non uscite, possibilmente. È molto pericolosa, quindi quello che vi ho detto quando siamo partiti, lo Xinjiang è un posto pericoloso.
3: L'immenso deserto cinese sembra non finire mai. Ormai è consuetudine partire di notte e godere delle prime luci dell'alba in mezzo alle dune e alla sabbia. Il furgone bianco precede il gruppo e lo segue Andrea con il nostro operatore Daniele. Noi proseguiamo nel deserto fino a quando una segnalazione di Santina via radio ci avverte di un problema con il furgone.
5: Ok, passate e dopo vi fermate perché abbiamo un problema con il van.
3: Poco più avanti lo scorgiamo al fianco della strada in una cunetta, inclinato sulla destra con due ruote insabbiate. Una svista nell'accostare lungo la banchina. Ora bisogna intervenire rapidamente. Vittorio provvede immediatamente a legare il furgone bianco a quello blu con un cavo di traino, mentre il resto del gruppo si divide in due. I primi sostengono il furgone dalla parte inclinata, mentre i secondi lo spingono fuori dalla sabbia. Marco, al volante, alza una nuvola di polvere e dopo un interminabile minuto il furgone è nuovamente in strada.
6: Bravi!

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

selezione dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. L'anima del biker è qualcosa che ti porti dentro, che ti si legge negli occhi e cattura il tuo sguardo ad ogni moto che passa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in due parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo, fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente alla accattivante melodia, ma soprattutto a un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visione di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone, con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi di ordine economico.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Trasmissioni inedite, voci del passato, radio mitiche che non esistono più, un concentrato di esclusività, con radio tanto tempo fa, ogni sera e ogni notte, su Radio Moto for Peace.

trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

0: programmi di questa settimana.
1: Marco Mantovani e il Griso.
2: Il Griso.
1: Ogni martedì e giovedì dalle 21 alle 24.
2: Ogni dalle 9 a mezzanotte.
3: Dalle 9 a mezzanotte.
4: Avec Richard Chou.
5: Et nous sommes là avec Vive l'Italie en ce 14 novembre 1998 avec Richard Chou. Vous le savez déjà, chaque samedi et chaque dimanche dès 15h jusqu'à 19h. Et puis on a un rendez-vous spécial, c'est le dimanche à partir de 18h. On va parler des satellites, on va parler du numérique, on va parler de tout ce que vous voulez. Et c'est super parce que si vous aimez les paraboles, si vous aimez la télé et les radios, alors il faut nous écouter absolument. Ok, j'ai déjà dit tout? Oui. Allora, devo solo ricordare una cosa perché non l'abbiamo ancora fatto. Il numero della musica, per chi dovesse chiamare dall'estero, attenzione, prefisso per l'Italia internazionale 00, Italia 39, per Varese 0332 e poi naturalmente 237227 e questo vale anche per tutti gli italiani dello stivale, 0332 237227. Poi abbiamo ancora altri modi molto comuni ormai, conoscete, quelli che si cimentano con il loro computer, c'è l'email che è rete8@rete8.com, naturalmente rete8 scritto sempre in lettere, come anche il sito internet www.rete8.com. Mattia Bazzar, Aristocratica. Questa la dedichiamo al nostro amico Fabio, ci aveva richiesto un'altra canzone, quella non è possibile, allora ti accontenti di loro, ok?

Sono in tre, Giovanni, Alessandra e Tonino. Ci chiamano da Siracusa. Hanno chiamato lo 0332-237-227 e hanno richiesto MMM People. E per la felicità di chi ama la pace, posso dirvi con certezza, questa è una notizia, una fonte CNN, che l'Iraq accetta la ripresa delle ispezioni dell'ONU, quindi niente guerra nel Golfo. Beh, meno male, qualche volta ci sono anche delle belle notizie, non è vero? And people!

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
1: Partito il 19 marzo 2016 da Panama, il team di Moto4Peace affronta le strade del Centro America verso nord. L'obiettivo è quello di raggiungere il Canada, per poi concludere la missione a New York. In Honduras hanno incontrato i bambini del centro NPACE, Nuestros Pequeños Hermanos, e sostenuto l'associazione Rete, garantendo cure mediche per i bambini di strada per un intero anno. Il viaggio prosegue con l'obiettivo di diffondere il messaggio d'amore dei piccoli di Rancho Santa Fe. Si riparte dal Messico, il paese della civiltà Maya.

0: Messico, o meglio Stati Uniti Messicani. Una democrazia rappresentativa formata da 31 stati, la cui capitale è Città del Messico. Siamo a Playa del Carmen, una cittadina sulla costa caraibica nello stato del Quintana Roo. A Playa del Carmen ci fermeremo 3 giorni durante i quali dobbiamo risolvere tutti i problemi meccanici dei mezzi, cercare di riposare e incontrare la stampa che ci assedia con 1000 domande sulla missione e sulla nostra esperienza in Messico. Segue poi l'incontro con il capo della Polizia Federale della città, ma non finisce qui. Riceviamo un inaspettato invito a partecipare ad una partita di calcio con una squadra di bambini nel quartiere della Guadalupana, un barrio dove vivere è tutt'altro che facile. Senza esitare un attimo, accettiamo. Stanziamo subito una piccola cifra, con la quale acquistiamo palloni e tutto quello che può servire a dei bambini che giocano a calcio.
1: Andiamo a giocare, io giocherò in porta, non sarà facile, però l'importante non è vincere in questo caso, ma è l'azione con i ragazzi alla quale regaleremo le maglie, i palloni, quindi l'aspetto umano prevale sull'aspetto agonistico.
0: E così nel pomeriggio del nostro ultimo giorno a Playa del Carmen raggiungiamo il piccolo campo alla periferia della città. Montiamo il nostro striscione, prepariamo i doni per i bambini e siamo pronti.
2: Sicuramente ci divertiremo con questi bambini, che sicuramente ci daranno anche una lezione.
0: La partita può cominciare.

6 contro 6. Gli allenatori della squadra dei bambini contro Moto for Peace. 20 minuti, tempo unico. La mancanza di fiato si fa sentire e capitoliamo senza possibilità di recupero. 3-1. L'importante non è però il risultato della partita, ma è il risultato della nostra giornata. Ci siamo divertiti, abbiamo riso e ora è il momento più bello. Il momento delle premiazioni, dove tutti i bambini ricevono un dono. Per tutti un pallone, tanti accessori. Per i portieri, guanti nuovi. Sono felicissimi e ci regalano sorrisi senza fine. È il momento dei saluti. Dobbiamo rientrare in albergo. Domani si riparte. È stata una giornata meravigliosa, forse la più divertente fino ad oggi. Tutti abbiamo gli occhi pieni di gioia. A volte basta veramente poco per essere felici.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: '1975. Un paese che non dorme, non perché sogna, ma perché ha paura di farlo. Le strade sono piene di gente, di idee, di rabbia, di manifesti incollati storti. C'è chi urla «cambieremo tutto» e chi sottovoce pensa «speriamo che non cambi niente». Io li vedo tutti. Vedo quello che corre, sempre in ritardo, corre anche quando non sa più verso cosa. Vedo quello che comanda e quello che abbassa gli occhi e a volte sono la stessa persona. Vedo chi vive in baracca e chi vive di rendita, chi sogna i milioni e chi sogna solo di arrivare a fine mese senza chiedere un aiuto. Vedo chi ride e ride forte perché se smette crolla. C'è poi chi prega, c'è chi ruba, c'è chi ha figli e chi fa finta di niente. E poi c'è chi muore di lavoro e chi muore di noia, chi parla di rivoluzione con un bicchiere pieno e chi non parla più perché ha già detto tutto e nessuno ascoltava. E in mezzo a tutto questo io alzo gli occhi, perché prima o poi succede sempre, anche quando non vuoi, anche quando ti sembra inutile, alzi lo sguardo. E il cielo è lì. Non commenta, non applaude, non fischia, non dice avete ragione, non dice neppure avete sbagliato. È blu, solo questo. Un blu ostinato, indifferente, quasi maleducato a pensarci bene. Succede di tutto qua giù e lui resta sempre uguale. Ed è qui che capisci che forse non è una consolazione, è una presa in giro, dolce, ma pur sempre una presa in giro. Perché mentre noi ci dividiamo, ci accusiamo, ci consumiamo, la vita va avanti, senza mai chiedere il permesso. C'è quindi chi prova a spiegare tutto, c'è chi urla le risposte, e poi c'è chi fa un'altra cosa, mette tutto in fila, senza ordine, senza morale, e alla fine dice solo, ma il cielo è sempre più blu. Non è speranza, non è neppure rassegnazione, è una constatazione di fatto, è una fotografia. Siamo fragili, siamo assurdi, ma siamo vivi. E domani, qualunque cosa succeda, il cielo sarà ancora lì, blu.

0: I feel like I'm getting robbed when I bet the finals on a sports book.
1: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
0: Polymarket?
1: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
0: Even during the finals?
1: Especially during the finals. You can even trade on whether Trump or Chalamet will attend the games.
0: No way. What's the catch?
1: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident you'll never go back, they're giving you $50 free on your first trade.
0: I'm deleting my sportsbook app. How do I get started?
2: Download Polymarket now and use promo code BUZZ for $50 free for your first trade. Stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code BUZZ for $50 free on your first trade. Use promo code BUZZ.
3: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
4: Diario di bordo del 2018.
5: Quaderno de bitacora 2018.
6: 2018 logbook.
7: Ben ritrovati nello speciale appuntamento di Missione per le missioni. Io sono Richard ed anche oggi, 26 aprile 2018, vi racconterò qui in esclusiva su Radio Moto for Peace le novità della missione in atto nel sud del continente africano. E siamo ancora fermi nella zona di Cape Town, e questo per colpa, intera colpa, dell'organizzazione doganale del Sudafrica. Sudafricani che si sentono spesso civilizzati, ma mi pare che invece hanno ancora tanta, ma tantissima strada da fare. Ma a breve sentiremo le ultime da parte di Sandino, perché ormai lo definirò così per la sua pazienza in tutta questa storia assurda e direi anche vergognosa. Allora, intanto Marco Veronese si dà da fare sui mezzi e mi pare che c'è anche un grande lavoro, almeno guardando le fotografie che ho ricevuto in questi giorni, di certo non sei rimasto con le mani in mano. E quindi chiedo subito a Marco, che è già in collegamento, se ci sono delle novità.
8: Ciao, ciao Richard. Sì, come tu ben sai, durante questo tipo di operazioni il lavoro non manca. Infatti ieri, grazie comunque alla collaborazione di tutto il team, il lavoro è andato alla grande. Abbiamo fatto veloce e in più in modo molto molto meticoloso e professionale. Però nonostante tutto, ieri il problema più grosso è stato appunto la burocrazia. Infatti i mezzi sono ancora bloccati in dogana, per cui niente, oggi abbiamo approfittato di questa giornata libera per ritornare in dogana e fare le ultime messe a punto ai mezzi. Però purtroppo ho dovuto decidere che la vecchia signora, cioè una vecchia Transalp del 96, se non vado errato, dovrà rimanere ferma perché ha dei grossi problemi, dei problemi che purtroppo non sono riuscito a risolvere, nonostante la preparazione prima della partenza si sono riproposti. E per cui insomma abbiamo deciso di lasciarla a terra.
7: Dai, questo mi dispiace veramente tantissimo. Anche quest'anno quindi una moto ferma al palo. Nella scorsa edizione, nella missione del Centro e Nord America del 2016, e proprio la tua BMW R1200 GS Adventure è rimasta ferma per un problema tecnico, e quest'anno invece è toccato ad una vecchia Transalp, una specie di par condicio insomma. Sarà destino anche questo. Allora, attenzione, i problemi purtroppo non si limitano qua. Infatti, secondo voi, dopo 5 giorni di stop forzato con i mezzi fermi ingiustamente in dogana, saranno mai stati sdoganati? Beh, la risposta ce la fornisce subito Sandino, d'ora in poi ti chiamerò così perché hai una pazienza incredibile davanti a certe ingiustizie. Allora, raccontaci questa odissea, ti prego.
9: Caro Richard, questi mezzi non sappiamo se sono stati sdoganati, non sappiamo se sono state pagate le tasse, non sappiamo niente, in quanto ci stanno prendendo letteralmente per i fondelli da 2 giorni. E che ti devo dire, le moto sono arrivate il 20 come da programma, ma poi tutto il resto buio più completo. Ripeto, ispezione fatta da funzionario doganale come se fossimo dei trafficanti di chissà che cosa, e poi c'è una discussione in atto, una lite in atto fra il nostro corrispondente italiano che ci ha fatto partire e lo spedizioniere qui del posto. Si era pattuita una cifra, va bene, e soltanto, guarda, non lo racconto perché non ci crederesti te e non ci crederebbero chi ci ascolta in questo momento, però sta succedendo una cosa pazzesca. Insomma, a morale della favola, qui c'erano delle spese doganali e scarico a $3,500, siamo partiti che la somma era questa, e adesso hanno rifatto i conti qui a Città del Capo e sono $5,500. Non ci hanno fatto uscire dalla dogana, e però ci fanno pagare la sosta in dogana delle moto. Questa è una cosa, guarda, che se veramente la racconti. Comunque, si sta attivando la nostra ambasciata per capire cosa è successo, perché siamo praticamente letteralmente sequestrati. Ci hanno privato dell'uso dei nostri mezzi con delle scuse assurde. D'altro canto, il nostro spedizioniere ha tutta una serie di documentazioni e preventivi che comprovano la sua, come dire, la sua buona fede. Noi siamo partiti con dei prezzi, con delle procedure, e veniamo qua e siamo stati bloccati. Quindi stiamo qui a Città del Capo da circa una settimana quasi, non abbiamo risolto nulla, non abbiamo fatto nulla e non sapremo neanche quando riusciremo a partire. Perché? Perché questi signori vogliono i soldi in banca fra le feste del 1° maggio, il ponte, la festa nazionale del Sudafrica. Alla fine non sappiamo se riusciremo a partire la settimana prossima, e questo ha veramente dell'inverosimile. Non è possibile che fuori dall'Europa non c'è certezza di nulla e di niente. È una cosa veramente scandalosa.
7: Ma mi chiedo, non c'è un avvocato di diritto internazionale che ci ascolta e che magari può dare una mano? Non so, è una cosa, è un'indecenza questa storia. Senti, a questo punto la domanda del giorno è: quando prevedi di partire?
9: Dopo tutto quello che ti ho detto, mi chiedi a quando la reale partenza? Non lo so. Non lo so se partiremo, quando partiremo, con quanti giorni di ritardo. A questo punto sono aperte tutte le opzioni, anche quelle di una modifica drastica dell'itinerario, perché noi naturalmente abbiamo un certo numero di chilometri da percorrere e relativi giorni. Quindi speriamo in un intervento, come dire, deciso della nostra rappresentanza diplomatica, che si è sempre dimostrata attiva e attenta in ogni circostanza e in ogni parte del mondo che abbiamo attraversato. Quindi niente, incrociamo le dita, vediamo domani cosa succede. Probabilmente c'è qualche persona del posto che ci aiuta, colleghi della polizia, che dovrebbero effettuare per noi un bonifico a saldo e poi stornare quando ritorniamo la cifra che invece è stata inviata. E vabbè, insomma, è veramente un disastro. Comunque, di contro, c'è che il posto dove stiamo pernottando è simpatico, il gruppo è un bel gruppo coeso, ognuno ha la sua mansione, si va d'accordo anche in questi momenti particolarmente stressanti, e poi piove. Vedi, l'una cosa positiva, forse Motoporpis l'ha fatta. In questo posto, dopo 5 anni di siccità e le riserve idriche ridotte a zero, da quando siamo arrivati ha cominciato a piovere. Ci sarà un perché?
7: Dopo tutto quello che ci hai raccontato, caro Dino, i miei in bocca al lupo purtroppo credo siano insufficienti, quindi pubblicherò questa intervista anche su Facebook e vediamo come reagirà il popolo della rete davanti a questa ingiustizia gratuita nei confronti di un team internazionale di forze di polizia che, con l'appoggio delle istituzioni italiane e addirittura del Vaticano, è in Africa, o meglio in Sudafrica, per intraprendere una missione umanitaria, non per divertirsi. Mi chiedo quindi dove sta la coscienza di questi dirigenti, fantomatici dirigenti della dogana di Cape Town, perché di sicuro il loro lavoro non lo stanno facendo bene, che più che doganieri mi sembrano estortori per come ci racconti. Credetemi, sono più arrabbiato di voi, Quindi niente, tenete duro e vedrete che prima o poi il problema si risolverà presto, altrimenti ci rivolgeremo a Giletti e non se ne parla più. Per questa edizione è tutto, un caro saluto da parte di Richard.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
2: Sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
1: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
2: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
3: Alta rotazione, tre successi attuali senza interruzione.
4: Alta rotazione, tres golpes de corriente sin interrupción.
5: High rotation, three current hits without interruption.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, no, no, no, no, Dino, così non va bene. Rifallo, rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera.
3: Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise. Nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
9: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
10: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
2: Uno di questi è il cyberbullismo.
1: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
2: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
1: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
2: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Una delle band più amate del rock alternativo americano sono i Goo Goo Dolls. Una storia fatta di trasformazioni, perseveranza e grandi successi che hanno segnato intere generazioni. Tutto inizia a metà degli anni Ottanta nella città di Buffalo. È qui che due giovani musicisti, John Reznik e Robbie Tuckack, decidono di formare una band insieme al batterista George Tuturska. All'inizio il loro sound è molto diverso da quello che li renderà famosi. Si muovono infatti nella scena punk rock underground con influenze grezze e dirette. Il nome Goo Goo Dolls invece nasce quasi per caso, ispirato a una pubblicità di una bambola, un nome scelto all'ultimo momento, senza immaginare che sarebbe diventato iconico. Negli anni 80 e nei primi 90 pubblicano diversi album indipendenti, costruendosi lentamente una fan base. Ma il vero punto di svolta arriva nel 1995 con l'album A Boy Named Goo. È qui che il pubblico inizia davvero a notarli.

Ma il successo mondiale arriva qualche anno dopo, nel 1998, con una canzone destinata ad entrare nella storia, Iris. Il brano viene scritto per la colonna sonora del film City of Angels e diventa un fenomeno globale. Iris non solo conquista le classifiche, ma rimane per settimane ai vertici delle radio americane e internazionali.

È una canzone che parla di vulnerabilità, amore e desiderio di essere compresi, temi universali che colpiscono milioni di ascoltatori. Da quel momento i Goo Goo Dolls diventano una band di riferimento del pop rock internazionale. Nel corso degli anni, poi nei 2000, continueranno a sfornare successi. Tra i brani più celebri troviamo Slide, Black Balloon, Here Is Gone e Bad.

il loro stile evolve. Dalle radici punk si spostano verso il rock più melodico e radiofonico, caratterizzato dalla voce distintiva di John Reznick e dai testi emotivi e personali. La formazione della band cambia nel tempo, il batterista originale lascia negli anni 90 e il gruppo si stabilizza al duo principale Reznick e Takak, cuore creativo e identitario dei Goo Goo Dolls. Nel corso della loro carriera poi hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerose certificazioni e ricevuto nomination ai principali premi musicali, inclusi i Grammy. Ma forse il loro vero successo è un altro: essere riusciti a rimanere rilevanti per oltre 10 anni, continuando a scrivere e pubblicare musica. Ancora oggi i Goo Goo Dolls sono attivi in tour e in studio, dimostrando una longevità rara nel panorama musicale contemporaneo. La loro storia quindi è quella di una band che non si è mai fermata, che ha saputo reinventarsi e trovare il proprio spazio, passando dai club underground alle grandi arene internazionali. E mentre le note di Iris continuano ad emozionare nuove generazioni, i Goo Goo Dolls restano una testimonianza vivente di quanto la musica possa attraversare il tempo e le persone.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Se decidi di sostituire lo scarico della tua moto con un terminale omologato, lo puoi fare senza aggiornare la carta di circolazione, in quanto il terminale, per la legge italiana, è ritenuto dal 1996 dispositivo di sostituzione. Bisogna però circolare portando sempre con sé il foglio di omologazione rilasciato dal produttore dello scarico.

0: In console, Paolo Filippi DJ.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno de bitacora 2010.
3: 2010 logbook.
4: Una striscia di terra di fronte al Madagascar, con una costa lunga circa 2400 chilometri. A nord gli altipiani e qualche massiccio. Nel centro e nel sud un territorio pianeggiante solcato da diversi fiumi, tra cui lo Zambesi. L'economia del paese si regge sull'agricoltura e l'industria alimentare. Contribuisce in piccola parte l'estrazione di minerali, carbone e qualche miniera di diamanti. Il traffico è scarso, visto il costo piuttosto alto del carburante, e questo fa sì che la nostra velocità possa essere più sostenuta del solito, permettendoci di raggiungere la città di Save senza viaggiare per troppi chilometri con il buio. La città però non la troviamo, e non troviamo neanche un paese o un villaggio. Save non è altro che un ponte sul fiume Save, con un gabbiotto della polizia per il controllo del transito dei veicoli. Incredulità e sorpresa sono sul viso di tutti. La soluzione, o meglio un rimedio, la trova Abel, uno dei poliziotti locali che ci accompagna. Poco più avanti rispetto a Save si trova un piccolo agglomerato di case e subito alle sue spalle dei bungalow. In pochi minuti attrezziamo il campo e improvvisiamo una cena all'aperto. Ancora una volta, dove arriva Moto for Peace, arriva anche la festa e l'allegria. E così non passa molto tempo prima che arrivino a farci visita i primi bambini curiosi. Mentre finiamo di allestire il campo, alcuni di noi si dedicano alla consueta distribuzione di colori e quaderni per la felicità dei bambini, che nel frattempo si sono moltiplicati. La cena è pronta. Gianluca ha preparato un sugo appetitoso. Finalmente possiamo sfamarci. Assaltiamo il pentolone. La giornata è stata dura e quella che la seguirà lo sarà altrettanto. La prossima tappa di circa 800 chilometri ci porterà a Maputo, capitale del Mozambico.

dormito in questo splendido bungalow. Le mura sono fango e paglia, sbarra la finestra e sopra ci abbiamo questo tetto di paglia. Non so come, però all'interno fa caldo rispetto all'esterno. Certo, non c'è il bagno, non c'è l'acqua, non c'è corrente, però voglio dire, siamo praticamente sperduti nel bosco fra una città e l'altra. Fra una città e l'altra ci sono circa 350 chilometri. Questa zona non è molto abitata del Mozambico. C'è una piccola comunità, infatti questa anticamente era una zona doganale, poi col tempo via via così ha perso di importanza e il piccolo centro che c'era è rimasto completamente disabitato.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2010 Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jeganfoi, in Etiopia.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce. Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora, è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Sun, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo, Cher inizia infatti a frequentare David Geffen, produttore e discografico emergente, che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera, oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche quattro giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi. Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: Logbook. I viaggi dell'associazione Onlus Moto for Peace vengono realizzati grazie all'impegno personale in termini economici e di tempo dei componenti del team. Può facilmente capitare che si avvicendino più partecipanti durante un viaggio della durata di quasi 2 mesi. I giorni di ferie personali spesso non coprono l'intera durata del viaggio. A sostituire Pierpaolo arriveranno Celestino, Veronica e Rosario dalla Spagna, Pasqualino dall'Italia. A Pasqualino è stato dato il compito di portare con sé 2 gomme nuove per il furgone, visto che qui in Sudan pneumatici di quella misura non se ne trovano. E le tante strade dissestate hanno portato a diverse forature non recuperabili. I villaggi si susseguono, il panorama cambia e il traffico diventa intenso e pericoloso. Interminabili file di camion, pullman turistici ed auto da superare facendo molta attenzione a bambini che attraversano la strada ovunque e animali che passeggiano indisturbati sulla carreggiata. Ci avviciniamo a Gadaref, da dove poi proseguiremo alla volta di Gallabat, confine tra Sudan ed Etiopia. L'attenzione però non è sufficiente per proseguire il viaggio quando ci si mette la sfortuna. L'ennesima foratura al furgone. Siamo costretti a fermarci. Auto e camion sfrecciano veloci. Spostiamo i mezzi dal bordo della strada per lavorare in sicurezza. Ci mettiamo subito all'opera e scopriamo che anche questa volta il danno è irreparabile. La gomma è completamente sfilacciata e la sostituiamo con la nostra ultima riserva. A questo punto, mancando ancora 10.000 km al termine del nostro viaggio, l'arrivo di Pasqualino con i ricambi è l'unica salvezza. Dietro di noi, in mezzo al nulla, un piccolo chiosco improvvisato. Fa molto caldo, ci offrono da bere. Ci prendiamo il rischio e non rifiutiamo l'invito. Il viaggio prosegue fino a Gadaref, dove passiamo la notte. Poi la strada verso le montagne fino a Gallabat, dove attraverseremo il confine. Raggiungere e oltrepassare la frontiera non si rivelerà facile. Un po' per la strada sempre più trafficata e piena di gente, un po' per gli inconvenienti che continuano a verificarsi. Un nuovo problema con i pneumatici del furgone, brillantemente risolto da Dino. Ancora una foratura, questa volta ad una moto, ci costringe a fermare di nuovo il gruppo. Poi la frontiera che ci ha abituato ad almeno 8-10 ore di attesa, con la conseguenza di non riuscire mai ad ultimare la tappa del giorno. Cominciamo così la scalata verso le vette etiopi, su strade piene di curve, e anche qui non mancano animali, gente a piedi e traffico. Non possiamo permetterci errori. L'attenzione sale. Una nota positiva arriva dalla temperatura. Salendo in altura e scavalcando vette oltre i 2000 metri di altezza, il fresco comincia a farsi sentire. È piacevole. Piacevole come lo scenario intorno a noi che si trasforma da color marrone e brullo a color verde e pieno di vegetazione. Lungo la strada, villaggi, spesso senza soluzione di continuità, ci accompagnano lungo il tragitto montano. In Etiopia siamo attesi ad Addis Abeba dall'associazione Coopi, che ha fortemente voluto la presenza di Moto for Peace per dare visibilità al loro grande progetto nella zona di Benishangul Gumuz.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: festivo. Yeah. El Corrado Motoforpis.
1: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. Exclusively in CD quality on Radio Moto for Peace. When the past returns to the present.
12: Ben ritrovati cari amici di Radio Energie, buona estate e buone vacanze a tutti da parte di Richard Schuh. Tra poco la Power Play, 20 minuti di musica senza alcuna interruzione. Il primo cantante ad aprire le danze è un inglese, Jenson Kay, nato appunto a Londra nel 1969, figlio di un cantante jazz. Nel 1986 incide un singolo hip hop e si propone come cantante breakdancer. Nel 92 fonda i Jamiroquai, formazione il cui funky bianco, ispirato a Jill Scott Aaron e Stevie Wonder, conquista il pubblico e ha conquistato sicuramente anche noi.

0: piace Fame Italia? Vuoi segnalarci un brano in particolare da inserire nella nostra Heavy Rotation musicale? E allora, cosa aspetti? Invia un'email all'indirizzo fmitalia@email.it. Attenzione, FM Italia scritto per esteso. Indica il pezzo che vuoi inserire. Lo ascolterai su FM Italia. E buon ascolto.
1: Allora come stai? Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme. E non ci penso mai, mai, mai. Ah, come sarebbe stato? Se ricordare è facile.

0: voce fare niente, la convinzione di viverci per sempre, quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce, dimmi che
1: ci pensi mai
0: io e te a dormire,
1: ricordo ancora la città
0: e tutto era lì e ci sentivamo unici. E adesso cosa

0: E adesso cosa ci resta se tutto questo non basta?
1: Sanno parlare, ascoltare, camminare, correre, suonare, dipingere e riprodursi. Sono i robot esseri artificiali che negli ultimi anni si sono evoluti fino a diventare più umani degli stessi umani. L'ultima novità del settore, come spesso accade, arriva ancora una volta dal Giappone, dove un'equipe di scienziati ha realizzato il primo androide dotato di una sorta di epidermide estremamente simile a quella umana. Per rendersi conto si tratta di un essere non biologico, fanno sapere gli addetti ai lavori, ci si deve soffermare a guardare il robot per diversi secondi, ancora si è lontani dal riuscire a realizzare un essere capace di ingannare l'occhio umano, ma i passi compiuti fino ad oggi sembrano promettere grandi ed imminenti risultati. Hiroshi Ishiguro, ricercatore dell'Università di Osaka e responsabile anche del progetto, ritiene che l'androide da lui realizzato, una donna robot ribattezzata Rempli Q1, sarà il primo di una grande serie. Voglio arrivare a costruire robot così simili all'uomo, ha detto lo scienziato, da riuscire a ingannare la nostra percezione anche per una decina di minuti. L'obiettivo, stando alle spiegazioni di Ishiguro, è quello di creare un sistema elettronico capace di mettere a proprio agio gli esseri umani. Parlare con una macchina dotata di semplice display e tastiera non è una soluzione. Ma Rempli Q1 non si limita a stupire chi la osserva soltanto per via del suo aspetto. L'androide, realizzato in soffice silicone, è dotato di 32 attuatori di movimento solo nella parte superiore del suo corpo. Questi, controllati da un meccanismo ad aria compressa, le consentono di muoversi quasi come un essere umano. Inoltre, spiega Ishiguro, il robot può anche interagire con le persone.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nel 2006, Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
5: Diario di bordo del 2018.
6: Quaderno di bitacora 2018.
7: 2018 logbook.
8: Benvenuti in questa edizione speciale di Diario di bordo. Vi raccontiamo oggi le avventure di alcuni viaggiatori e tra questi ne abbiamo scelto uno che conosciamo tra l'altro personalmente. Infatti oggi intervistiamo un motociclista che ha già viaggiato nel 2016 con il team di Moto for Peace, ma che adesso percorre le strade americane in solitaria. Chi sarà mai? Dai, presentati da solo, vai Rick.
9: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio for Peace. Sono Riccardo e sono qua a Mexico City.
8: Ciao caro, senti, e di nuovo a Mexico City, ma che ci fai?
9: Cosa ci faccio a Mexico City? È una bella domanda e parte da molto lontano. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare all'ultimo ride di Moto for Peace, l'ultima missione da Panama City a New York. È stata un'esperienza fantastica, è stata la prima per me con Moto for Peace, però durante il viaggio mi è venuta un'idea meravigliosa, un'idea che avevo sempre covato nella mia mente malata, ed era quella di attraversare tutta l'America, quindi fare dall'estremo nord del Canada all'estremo sud dell'America Latina, cioè Patagonia e Terra del Fuoco.
8: E la prossima tappa quale sarà?
9: La prossima tappa sarà a fine agosto. Quindi tornerò a Mexico City e farò tutta una tirata fino alla Patagonia, alla Terra del Fuoco. Quindi attraverserò di nuovo tutta l'America centrale, poi traghetterò perché a Panama, non la panamericana, si blocca a Panama e riprende in Colombia perché c'è la famosa giungla del Darien, il Darien Gap, dove appunto non si può passare. Quindi ho già trovato un passaggio con una barca a vela che mi porterà in barca da Panama City fino a Cartagena. Da Cartagena il viaggio proseguirà, quindi attraverserò tutta la Colombia, tutto l'Ecuador, tutto il Perù, la Bolivia, il Cile e l'Argentina. Quindi la destinazione è la Patagonia, Terra del Fuoco, dalla quale poi imbarcherò la moto verso casa.
8: Senti Riccardo, in definitiva, perché questo viaggio in solitaria?
9: Viaggiare da solo, cosa significa viaggiare da solo? È un'esperienza incredibile. Considerate che io faccio il mio lavoro, quello di tour leader, quindi accompagno gruppi di persone in viaggi avventurosi in giro per il mondo, quindi sono abituato a condividere la mia vita e i miei viaggi con altre persone, ma viaggiare da solo ha comunque il suo perché, ci sono pregi, vantaggi. Credo sia molto più difficile viaggiare da solo che accompagnare un gruppo, anche se ce ne sei responsabili, però è un'esperienza che non apprezzo. Poi soprattutto viaggiare in moto è incredibile. La gente ovunque ti fermi, ti aiuta, ti dà una mano, sono curiosi, e quando capiscono che sei da solo, che stai facendo un viaggio del genere, che è attraversato di tutte le Americhe, rimangono colpiti e ti aiutano in qualsiasi modo.
8: Bene, senti, nei viaggi lunghi come questi ed in paesi anche particolari che si attraversano ci sono dei pericoli.
9: I pericoli in un viaggio del genere sono infiniti. E, insomma, le città americane, il traffico incredibile. Poi nella Bassa California ero stato allarmato ingiustificatamente, nel senso che soprattutto nella parte nord della Bassa California era zona di traffico di droga, ci sono dei personaggi abbastanza pericolosi, ci sono problemi di benzina, e quindi ero un pochino allarmato. In realtà tutto è andato benissimo e, come spesso accade, il pericolo viene dove non te lo aspetti, e questa volta è arrivato dal cielo. Ero in un posto stupendo, in un deserto di cactus nel nord della Bassa California, quando vedo un avvoltoio con la coda dell'occhio non so se mi ha scambiato per una preda oppure è impazzito dal caldo che c'era. Sta di fatto che io viaggiavo ai 100 km all'ora e lui si è sfracellato nel mio casco. Ho avuto l'accortezza di abbassarmi quei 5-6 centimetri che forse mi hanno salvato la vita, perché non so se avete idea di cos'è prendere una massa del genere a 100 km orari.
8: Io questa la definirei più super sfiga che pericolo. Comunque noi ti auguriamo migliaia di chilometri senza avvoltoi e senza nessun altro animale che ti viene ad investire, e poi ci ricollegheremo con te per avere ulteriori dettagli di questo bellissimo viaggio in solitaria. Era Riccardo Prati qui su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4Peace.
1: State weekend con Radio Marto 4Peace.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto 4Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto 4Peace e soprattutto al team di Moto 4Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto 4Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
4: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 chilometri in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella. Ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento. E questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare, come dire, inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
3: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la gola di Daryal. Il team si troverà di fronte a un luogo iconico e spettacolare, una profonda e stretta gola scavata dal fiume Terek, situata proprio lungo il confine montuoso del Caucaso che separa la Georgia dalla Russia. Fin dall'antichità questo passaggio naturale ha rappresentato una via strategica fondamentale, presidiata storicamente da fortificazioni per controllare il transito tra l'Europa e l'Asia.
5: Meteo for Peace.
3: Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Daryali per il 12 di giugno 2026 si prevede pioggia durante il giorno e pioggia leggera anche in serata, con una temperatura massima di 11 gradi e una minima di 5. È tutto per questa edizione.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
6: È la nuova missione di Moto 4Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
7: I feel like I'm getting robbed when I bet the finals on a sportsbook.
8: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
7: Polymarket?
8: Polymarket is a prediction market, not a sportsbook. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sportsbooks.
7: Even during the finals?
8: Especially during the finals. You can even trade on whether Trump or Chalamet will attend the games.
7: No way. What's the catch?
8: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident you'll never go back, they're giving you $50 free on your first trade.
7: I'm deleting my sportsbook app. How do I get started?
9: Download Polymarket now and use promo code BUZZ for $50 free for your first trade. Stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code BUZZ for $50 free on your first trade. Use promo code BUZZ.
10: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
11: Un caro saluto ed un grazie alla polizia panamense.
12: Un cordial saludo y agradecimiento a la policía panameña.

mezzo. Fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente all'accattivante melodia, ma soprattutto a un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visione di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
2: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Hsu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano